galante, quel barbino d'onesto color, quel barbino d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello.

non caprai quei pennacchi, non caprai quel cappello, non caprai quella chioma, non caprai quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso.

Sono qua. Hey, figaro. Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto, prontissimo, sol come di fulmine, sono fra quattro della città, della città, della città, della città, della città. Apro, figaro, bravo, bravissimo, apro, figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.